0: pari, ci vo suonare.
1: Che se sona?
0: Un friscaletto.
1: E come se sona?
0: Un friscaletto.
1: Un friscaletto, dipi dipi dipi dipi.
0: Ehi, compari, ci vo suonare.
1: Che se sona?
0: Un saxofona.
1: E come se sona?
0: Un saxofona.
1: Un saxofona. Un friscaletto, dipi dipi dipi dipi.
0: Ci vuoi suonare?
1: Che se suona?
0: Un mandolino.
1: E come se suona?
0: Un mandolino. Un mandolino.
1: Un saxofono.

Radio Paesi dell'Hérault e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.

via, via, tiri via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia.

Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful.